0: È nato Burrone, Burrone, Burrone, tutto nel mondo è come nato Burrone, Burrone, Burrone,
1: tutto nel mondo
0: come nato, è nato Burrone, Burrone, Burrone, come nato, è nato Burrone, Burrone, Burrone, tutto nel mondo.